Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Tu aiuti, era peccato simu sempre liberi, era omni perturbazione securi, expectantes beatum spem, et adventum